Ministre! Il nome che gli ha il Milardi è Cuchi! Allora, Cuchi! Gloria bendita, Signore!